0: Vabbè, non ce la facciamo.
1: Fai bene.
0: You burn Bombay with King X-Ray Frank 4514 KXS 4514 on a black Honda.
1: Nine 15.
0: Holding the pulse here.